il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè, il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM. Radio Caffè, si sente la differenza.
1: Accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la digital radio e diventa sempre più green.
2: Radio Caffè, la Roma della buona musica.

Stai con noi. Radio Caffè è in DAB. Si ascolta nelle più belle città d'Italia. A Brescia, Bergamo, Milano, Roma, Firenze, Napoli e Cagliari. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

un'emozione per i suoni lontani. Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

fanno la tua colonna sonora ogni giorno, ogni momento. Radio Caffè, si sente la differenza.

ogni attimo può diventare un tuo momento, un evento indimenticabile, una sorpresa emozionante, una canzone. Lascia che Radio Caffè accompagni la tua giornata. La musica soul toccherà la tua anima. Il jazz farà correre la tua mente. Lo smooth jazz saprà portarti lontano. Il pop e i successi senza tempo sapranno farti emozionare. Radio Caffè, perché nessun altro

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

FM sui 95.3 e con la radio digitale nel blocco 8C di Nordest DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la radio digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love and Motion.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del Jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima. Oh.

Benvenuti a tutti, buon giovedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Caliolo, prontissimo per fare questo viaggio del nostro magazine anche per la giornata di oggi. Sapete qual è una di quelle tendenze più strane di questo inizio di mese? Le persone che si concedono delle mini vacanze, ma mini da un'ora, vacanze di un'ora. Tra poco parliamo di questo boom che sta avendo questa nuova tendenza nei primi giorni di giugno.

devi sembrare una persona che è stata in giro tutto il giorno, che ha quelle scarpe da più di 24 ore ai piedi. Ed è interessante perché questa tendenza racconta molto del periodo che stiamo vivendo, no? Meno costruzione, meno immagine perfetta, più personalità. E come dicevo prima, non tutti si possono permettere queste scarpe nuove già rovinate, perché comunque sono marche importanti e costano anche abbastanza. Ci sono persone che acquistano delle scarpe un po' meno costose e le rovinano apposta, proprio per sembrare alla moda. Secondo me a sto punto teniamoci quelle che già abbiamo ai piedi da un bel po' di anni e comunque seguiamo la moda, no? Diciamo che non c'è nulla di sbagliato in questo.

partire da giugno ci sono tante cose che cambiano, cari amici di The Mag, con l'arrivo soprattutto della bella stagione, no? Dell'estate, molte città cambiano completamente faccia, soprattutto dopo il tramonto, e le città tornano a vivere di notte.

Come ben sappiamo, cari amici, alcune città d'inverno sembrano quasi trattenere il respiro, no? Poi arriva giugno e cambia tutto, si vedono le piazze piene, i locali aperti fino a tardi, ci sono anche vari cinema all'aperto, arrivano i concerti, i mercatini serali. In tantissime città europee e italiane ovviamente sta tornando fortissima la cultura della vita notturna, quella lenta però, non quella del caos, no? Obbligato, dobbiamo fare per forza caos, baldoria, ma quella del vivere gli spazi urbani quando cala il sole. Infatti molte amministrazioni stanno investendo proprio sugli eventi serali, no? Strade pedonali, installazioni luminose, festival urbani, tante aree aperte dedicate alla musica, alla socialità, perché la città d'estate cambia la propria personalità, diventa quasi meno rigida, molto più spontanea, ed è curioso come certe cose tornino ciclicamente. Dopo anni di vita super digitale, chiusa negli schermi, sta tornando il desiderio di stare fisicamente nei posti, di stare con gli amici, di viverli insieme, in comitiva, e forse l'estate piace così tanto proprio per questo, perché trasforma anche una strada normale, diciamo anonima, in qualcosa che sembra quasi una vacanza.

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per questo giovedì. Torno domani, solito orario, solito posto. Fate i bravi, ma non troppo.

0: Radio Café, il est 7h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia. Parla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it. Radio Gaffè.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
6: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
7: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
8: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
6: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
9: Lo lascerai, prima o poi.
6: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
10: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
11: Da Steven Spielberg.
10: Non riesco a capire, sono persone.
12: No.
11: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
10: Cosa vuoi fare?
13: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
11: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

0: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Ecco la refurtiva McDonald's.
4: Che cosa abbiamo qui? McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
3: E ci sono anche i McFits irresistibili.
4: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti, prima che dobbiamo restituirli.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo amore.

0: Radio Café, il est 8h02.
1: Dai, racconta.
2: Ma è sempre la stessa storia. Arriva senza preavviso, resta quanto vuole, se ne va e poi ritorna.
1: Un altro malessere?
2: No, è tornata la candida.
1: Ma puoi provare Meclon Crema. Contro vaginosi batteriche e candida, puoi provare Meclon Crema. Antibatterico e antimicotico ad ampio spettro, che può essere utilizzato anche dal partner, a scopo profilattico. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascolta il tuo farmacista e leggi attentamente il foglio illustrativo. Outmin del 3 marzo 2026, da Alfa Sigma.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
5: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it.
6: Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
7: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal. Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso. Radio
10: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
11: Ben ritrovati in nostra compagnia. A causa di un incidente sulla 4 Venezia Padova ritroviamo code in direzione Milano tra Spini e l'innesto con la 13 e sulla 4 Venezia Trieste code per traffico tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione del Bivio a 4 code per traffico sostenuto tra Udine Sud e l'innesto con la 4. Andiamo sulla 4 Brescia Padova, rallentamenti con code per traffico, le ritroviamo tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto, a dopo.
10: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Un Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi.
1: Scendiletto e caffè. Con Radio Caffè.

0: Alexa, apri Radio Caffè FM.
1: Riproduco Radio Caffè in streaming.
0: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: ascoltare Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

Iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Caffè renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

0: Radio Café, il est 9h01. L'ora esatta vi è offerta da...
1: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
2: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
4: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento. A causa di un incidente sulla 4 Brescia-Padova si verificano code tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia, poi rallentamenti con code per traffico tra Somma Campagna e Verona Sud, sempre in direzione Venezia, rallentamenti con code tra Verona Est e l'innesto con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Per un incidente code sulla 4 Venezia-Padova in direzione Trieste, tra Padova Est e l'innesto con la tangenziale di Mestre, poi per traffico intenso code sulla 23 Palmanova-Tarvisi, tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione del Bivio A4. Sulla 4 Venezia Trieste code per traffico in direzione Trieste tra Meloroncade e Cessalto e poi tra Martellago Scorzè e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Sulla tangenziale di Mestre si procede in coda per traffico intenso in direzione Trieste tra Rotatoria Marghera e Castellana, code nello stesso tratto anche in direzione opposta e poi sempre in direzione Trieste code per traffico tra Terraglio e l'innesso con la 27. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione InfoViaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia Trieste. A dopo.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco ancora emozioni senza tempo. Resta con noi, resta con noi.
7: Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Café, il est 10h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati sulla 4 Venezia Padova. Segnaliamo ancora disagi, code per incidente tra Martellago Scorzele, innesso con la 13 in direzione Milano, e sulla 4 Venezia Trieste, code per traffico intenso tra San Donato di Piave e Cessalto in direzione Trieste. Sulla 23 Palmanova Tarvisio si rallenta per traffico sostenuto tra Udine Nord e l'innesso con la 4 in direzione di quest'ultima, e sulla tangenziale di Mestre code per traffico intenso tra Castellana e Rotatoria Marghera in direzione Padova. Sulla 4 Brescia-Padova rallentamenti con code per traffico tra Vicenza Est e Grisignano in direzione Venezia. È tutto, ci fermiamo qui. Vi ricordiamo che per tutte le informazioni riguardanti la viabilità in tempo reale da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione Info Viaggiando. È tutto, più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
5: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale!
1: Puoi provare Meclon!
0: Come?
1: Meclon! L'ho comprato in farmacia!
0: Aspetta, come si chiama?
1: Meclon!
2: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Io ho assicurato la mia auto con Prima. Così, José Prima.
4: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
6: Only goal.
7: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
8: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
9: Radio Caffè.
2: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.

0: Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica. Tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di relax.

0: L'aroma di Radio Caffè ti avvolge con la buona musica tutte le mattine fino a quest'ora. Tra poco arriva il macchiatone. Rimani su Radio Caffè. Una nuova stagione, una nuova emozione.
1: Radio Caffè, il est 11h01. L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta, farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima... Porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Gas.
7: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
8: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati sulla 4 Venezia Trieste. Si procede in coda per traffico intenso tra Duino e Sistiana in direzione Trieste, poi sulla 4 Venezia Padova code sempre per traffico tra Spinea e l'innesso con la 13 in direzione Milano. Code anche sulla 23 Palmanova Tarvisio per lo stesso motivo in direzione del Bivio 4 tra Udine Nord e l'innesso con la 4 e poi sulla tangenziale di Mestre verso Padova. Si procede in coda tra Castellana e Marghera. Andiamo sulla 4 Brescia-Padova, vi ricordiamo che dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando se volete restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. È tutto per il momento, a dopo.
7: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: in mezzo.
1: Buongiorno.
2: No, ma non tanto dobbiamo dire a chi ti ascolta la verità.
3: Dovreste chiederglielo.
2: Ciao, tu puoi chiami come vuoi, anche un po' Pippo. Questo non credo, ma dai a Perri quello che di Perri. Peputto, Peppino, Peppino.
4: Non sei the cat is in the sack when you have not the cat in the sack.
5: Vattene da questo studio.
6: Signori, buongiorno, buongiorno, buongiorno. È il 4 giugno, giovedì, siamo qui per il nostro macchiatone su Radio Caffè anche questa mattina dalle 11 alle 13 con i nostri ospiti, le nostre informazioni.
7: Il macchiatone

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

0: Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè.
1: Giornali nazionali parlano di energia, così l'aiuto europeo, più flessibilità, scrive le condizioni dell'Unione Europea alla Repubblica, mentre eravamo partiti col Corriere, al solito la vendetta di Zelensky colpita a San Pietroburgo, la Stampa, non sono belle notizie, ma un po' dappertutto troviamo anche la fotonotizia del tennis, generazione azzurra, scrive la Stampa. Abbiamo i nostri campioni, c'è poco da fare, ne parleremo magari nella pagina sportiva. Tennis, Cibolli in semifinale a Parigi con Arnaldi, e poi c'è Pio Esposito che ha fatto il gol contro il Lussemburgo, pensate che partirona, però insomma è pure un punto da cui ripartire. Viaggio tra i nuovi schiavi braccianti per 3 euro l'ora, è un articolo del Resto del Carlino, e le indagini su Minetti le ha fatte Minetti, scrive il Fatto Quotidiano. Poi ci sono i vari giornali di parte, La Verità, Il Giornale, Libero, Le Toghe affondano Travaglio, Soldi per l'energia vince l'Italia e I magistrati tradiscono Mattarella con la Minetti, insomma rispettivamente Libero, Il Giornale e La Verità. Andiamo avanti, a dopo con i giornali delle regioni.

0: Radio Caffè esplora i diversi territori della musica. Radio Caffè in FM, digital radio, web streaming.
1: Sui giornali calabresi la strage dei braccianti scuote le coscienze. L'unico sopravvissuto è sotto protezione, rispettivamente dalla Gazzetta del Sud e il quotidiano di Cosenza. Si parla molto di questa faccenda ed è una cosa che ha sicuramente scoperchiato un vaso di Pandora che tutti conoscevano, però adesso di più ancora. Le mani dei clan sul Basso Molise, adottate 4 interdittive antimafia, su primo piano il quotidiano del Molise. E poi andiamo a vedere la Toscana. Su Il Tirreno, licenziato dopo la cecità, lotto perché non deve accadere ad altri. E ora il Far West è finito, nella fotonotizia si parla di monopattini, questo sarà da vedere. Il braccio di ferro per la città sul Corriere di Arezzo, perché c'è il ballottaggio, quindi sono molti i comuni che vanno al ballottaggio, ci sarà un'altra bella chiacchierata politica da fare. E si parla ancora della strage dei braccianti. E poi vediamo un po' anche su altri giornali. Potremmo andare a vedere in Sicilia, che si dice flessibilità, c'è il via libera Unione Europea, l'Italia porta a casa 14 miliardi. È il policlinico, anziano morto, indagato un altro paziente, giornale di Sicilia. E sì, queste sono, diciamo, le notizie dei giornali siciliani. La Libertà scrive: l'aeroporto di Siracusa era pronto. Andiamo avanti anche noi con la musica. Oggi parliamo un po' meno delle regioni, tra poco andiamo in Veneto.

Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

Oggi parleremo di amicizie ancora una volta, ma di un altro tipo. Alcune relazioni, come le amicizie, crescendo cambiano. Ci sono delle mutazioni e di questo parleremo con Serenella Salomoni nella macchiatone di oggi. Rimanete con noi, siete sempre su Radio Caffè.

0: Buongiorno, Serenella Salomoni, psicoterapeuta, sessuologa, esperta di terapia della coppia. Bentornata, Serenella.
1: Grazie, buongiorno a tutti.
0: Allora, ancora parliamo di amicizie, di relazioni.
1: Sì.
0: Alcune relazioni, come le amicizie, col passare del tempo cambiano,
1: certo.
0: Cioè crescono.
1: Non ce lo aspettiamo.
0: Sì.
1: Sai che quando siamo bambini, ragazzini, abbiamo l'amica del cuore, l'amico con il quale siamo sempre. Usciamo al giorno dopo un po' di anni, diciamo, quando siamo cresciuti, usciamo con una delle più care vecchie amicizie di un tempo e con stupore e con tristezza anche, pensiamo che non abbiamo più niente in comune e ci meravigliamo. Durante l'adolescenza all'università si usciva insieme agli amici anche all'ultimo momento, parlavamo un sacco per un sacco di tempo, però dicevamo anche le cose più profonde, più significative, tutto era fatto in maniera spontanea. Ora però siamo diversi, dove è in dubbio se siamo felici poi in effetti di vedere questi vecchi amici e se sentiamo la stessa sintonia, ci sentiamo qualche volta un po' a disagio e forse qualche volta anche un po' in colpa. In effetti questo non è strano, perché delle ricerche hanno dimostrato che soprattutto tra i 20 e i 30 anni le cerchie di amicizia tendono a ridursi e il loro grado di intimità, di compagnia o di conflitto si riducono, quindi assistiamo ad un calo della profondità emotiva. Però dobbiamo anche prendere in considerazione che noi nel frattempo, come le nostre amicizie, siamo cambiati, abbiamo altri interessi, non prendiamo in considerazione che ci sono stati questi grandi cambiamenti e quindi poi non ci vediamo più spesso come prima, abbiamo il lavoro, la famiglia, non è che siamo gli stessi di prima, quindi dobbiamo renderci conto che siamo cambiati sia noi che loro e in effetti siamo altre persone, ma non è detto che non possiamo però goderci lo stesso di questo incontro che è fatto dopo tanto tempo, ricordando magari i bei tempi andati e i legami profondi specialmente che ci univano.
0: Molto chiaro. Grazie Serenella, buona giornata, a presto.
1: Buona giornata a voi.

Strong Survive, un'istantanea musicale, un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 12h01.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Un casco blu della missione delle Nazioni Unite in Libano è morto a seguito dei colpi di mortaio che hanno colpito la sua postazione a Mare Ayoun. Altri due peacekeeper sono rimasti feriti e sono ricoverati presso una struttura medica all'interno della base della missione. Lo ha confermato la stessa UNIFIL, che però non ha precisato la nazionalità delle vittime, ha annunciato l'apertura di un'indagine sull'accaduto. Gli attacchi alla missione sono aumentati, la violenza da tutte le parti deve cessare, si legge in una nota UNIFIL emessa poche ore dopo l'annuncio di un accordo siglato a Washington tra Libano e Israele sul cessate il fuoco. La condizione è che il governo libanese garantisca il disarmo di Hezbollah dalla zona cuscinetto del Libano del Sud. Saranno ascoltati oggi alla procura di Castrovillari due pakistani di 31 anni ritenuti gli autori materiali dell'omicidio di quattro braccianti bruciati vivi in un minivan ad un distributore di carburante di Amendolara in Calabria. Due le ipotesi seguite dagli inquirenti: la prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. L'unico sopravvissuto, un afghano con regolare permesso di soggiorno, ha raccontato che i due arrestati hanno agito per punire quattro braccianti che non volevano pagare il trasporto per recarsi al lavoro. Aveva legato la moglie tagliandole capelli e sopracciglia ad Alghero. Un uomo è stato arrestato con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. Secondo quanto emerso dalle indagini, durante una lite la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda e imbavagliata, colpita più volte al volto e costretta a subire il taglio dei capelli e delle sopracciglia. Poi, approfittando di un attimo di distrazione del marito, era riuscita a fuggire e mettersi in salvo. L'uomo è stato arrestato. Sport, pallavolo, partenza sul velluto della nazionale femminile di Julio Velasco nella prima giornata di Nations League in corso in Brasile. A Brasilia le azzurre hanno travolto 3-0 la Bulgaria. Stanotte all'1 sfida con l'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
3: Ben ritrovati, attenzione ad un incidente che potrebbe causare disagi sulla 28 Portogruaro Conegliano in direzione del Bivio A4 in uscita ad Azzano Decimo. Sulla A4 Venezia Trieste si verificano rallentamenti per traffico intenso tra Sandona di Piave e Cessalto in direzione Trieste. In questa direzione code per traffico intenso tra Monfalcone Est e Sistiana. Si viaggia lentamente, code sulla 23 Palmanova Tarvisio a causa del traffico sostenuto tra Udine Nord e l'innesto con la A4 in direzione del Bivio A4, e poi sulla A4 Venezia Padova in direzione Milano ritroviamo code per traffico sostenuto tra l'innesto con la tangenziale di Mestre e l'innesto con la A13. Ricordiamo che sulla A4 Brescia Padova dalle 21 di oggi alle 6 di domani verrà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano. Ricordiamo in chiusura che le informazioni sulla viabilità di Autostrada Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram, e per iscrivervi potete accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sugli appositi banner. È tutto per il momento, ci risentiamo più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Sui giornali veneti si parla di Minetti e ancora sì alla Grazia. E poi abbiamo anche l'egiziano pestato, l'ora dello scaricabarile con la foto del pestaggio. Rifiuta le cure, uccisa dal cancro come la figlia. Questo sul Gazzettino. Autonomia, testo svuotato, lo scrive il Corriere delle Alpi, ma anche il Mattino lo scrive, eppure la Nuova, eppure la Tribuna, sono giornali dello stesso gruppo. Le notizie laterali parlano di un fulmine che c'entra un'anziana, ha distrutto il magazzino, questo lo scrive la Tribuna. E poi il buco nero di Marghera, dove muoiono i disperati, questo lo scrive La Nuova di Venezia e Mestre. TAV, finiti i lavori nel tratto da Brescia, test per i super treni sull'Arena. E andiamo a vedere il Corriere del Veneto, sindaci allo scontro sui Maranza. Conte, cioè il sindaco di Treviso, via la cittadinanza a chi delinque, i primi cittadini di centrosinistra, sbagliata e inapplicabile, e quindi si ricomincia. Poi la fotonotizia parla di autovelox, un anno di guerra agli autovelox, calano gli incassi dei comuni. Anche questo è un tema molto dibattuto.

0: Stai ascoltando Radio Caffè.
1: Oggi parliamo di tasse, questa bestia nera, tu dici sempre, no? Ma le tasse le pagano di più i dipendenti, anche pubblici, piuttosto che gli autonomi. Invece no, sembra proprio che sia il contrario. Ma questo ce lo spiegherà meglio Paolo Zabeo della CGA Mestre, tra poco qui, al macchiatone di Radio Caffè. Rimanete con noi.

app di Radio Caffè. Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Bentornato e anche trovato a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Ciao Paolo.
1: Buongiorno, buongiorno a voi, buongiorno. Eccoci.
0: Allora, le tasse sembra che le paghino di più i dipendenti pubblici, i dipendenti, quelli che hanno un posto fisso. Invece, se da quello che ho capito io, voi avete fatto un'indagine, una ricerca dove avete praticamente concluso che le tasse le pagano di più gli autonomi. Perché?
1: Ma perché la narrazione che spesso ci viene indotta è quella di dire che l'IRPEF è pagata quasi esclusivamente dai lavoratori dipendenti e dai pensionati. Questo in termini generali è vero, nel senso che l'84% del gettito IRPEF è in capo a lavoratori dipendenti e pensionati, ma per il semplice motivo che queste due categorie costituiscono il 90% del totale dei contribuenti IRPEF. Se invece andiamo a guardare quanto pagano mediamente i contribuenti delle tre praticamente categorie, quindi autonomi, dipendenti e pensionati, emerge che gli autonomi pagano mediamente 8.330 euro di IRPEF, i dipendenti 4.215 e i pensionati 4.000 euro. Vuol dire che gli autonomi pagano il doppio dei dipendenti e pensionati, e questo, ripeto, fa chiarezza su un equivoco che spesso viene praticamente denunciato da alcune aree politiche e sindacali, per cui a pagare l'IRPEF sarebbero solo esclusivamente i lavoratori dipendenti e pensionati. Questo non è assolutamente vero, anche il contrario, perché evidentemente gli autonomi dichiarano di più dei pensionati e dei dipendenti. Questo per dire che l'evasione c'è in tutte le categorie, per carità, c'è anche all'interno del lavoro autonomo e della piccola impresa, quindi va contrastato e va debellato questa ingiustizia fiscale. Detto ciò, però, bisogna essere anche onesti intellettualmente e dire che gli autonomi pagano più dei dipendenti e dei pensionati.
0: Molto chiaro. Grazie davvero a Paolo Zabeo della CGA Mestre. Buona giornata.
1: Grazie a voi.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio
1: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Notizie di economia, l'Unione Europea boccia il forfettario, pollice verso di Bruxelles anche nei confronti della rottamazione quinquies, chiesta una riduzione delle agevolazioni fiscali e un aggiornamento dei valori catastali, mentre sul Sole 24 Ore auto aziendali, ecco le nuove regole, non ve le leggo io naturalmente, vi dico solo che c'è la notizia in modo che se per caso qualcuno vuole andarsela a vedere se la può andare a vedere. Due notizie di sport. Terra Nostra, la Gazzetta, fa un bel articolo sui due tennisti italiani, bene, bello. Corriere dello Sport però parla più di Inter, mentre Tutto Sport, che bello, Cobolli sfiderà Arnaldi per il sogno finale, bellissima. E poi, per fortuna, Pio esiste, la Baby Italia almeno vince, lo scrive Tutto Sport, mentre di Italia si parla pochissimo sugli altri giornali. C'è per esempio sulla Gazzetta si parla di Formula 1, Leclerc che ha firmato di nuovo per la Ferrari. A tra poco per i saluti.

questo giovedì 4 giugno se ne va, amici miei cari, anch'io me ne vado, ma torno domani mattina puntualmente alle 11 qui su Radio Caffè per ancora notizie, informazioni e soprattutto tanta bella musica, quella ce l'avete 24 ore su 24 qui a Radio Caffè, perché è la radio più bella che c'è. Ciao da Barry Mason, che sia per voi una bellissima giornata di felicità.

0: Radio Café, il est 12h58. Radio Café, il est 12h.
1: L'ora esatta.
0: Radio Café, il è 12h58.
2: Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bon Nestlé da 6 pezzi a 3,69€ con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su

0: GrimaldiLines.com. Scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio
2: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Benvenuti ad un nuovo appuntamento sulla 4 Venezia Trieste. Si rallenta per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cessalto in direzione Trieste. In questa direzione attenzione ad un veicolo in panne segnalato nei pressi di San Donà di Piave in entrata. Prudenza alla guida. Sulla 23 Palmanova Tarvisio in direzione del Bivio 4 si verificano code sempre per traffico tra Udine Nord e l'innesto con la 4 in direzione del Bivio 4 e sulla 4 Brescia Padova si rallenta per traffico intenso tra Verona Est e l'allacciamento con l'autostrada del Brennero in direzione Milano. Proprio sulla 4 Brescia Padova ricordatevi che dalle 21 di questa sera alle 6 di domani verrà chiuso per lavori lo svincolo di Somma Campagna in uscita per il traffico proveniente da Venezia e in entrata in direzione Milano, e poi dalle 21 di sabato 6 giugno alle 6 di domenica 7 giugno per lavori la 4 Venezia Trieste verrà chiusa tra Portogruaro e Sassino di Livenza in entrambe le direzioni di marcia. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'applicazione Infoviaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A più tardi.
2: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: quel vago senso di tristezza che la domenica sera fa preoccupare per la settimana che verrà?
1: Il cosiddetto Sunday Blues?
0: Su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con

0: ogni sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali da tutto il pianeta.
1: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
2: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
3: Buon giovedì pomeriggio da Massimo Righetto. A Chioggia, Venezia, un uomo viola ripetutamente le misure di divieto di avvicinamento alla ex compagna e divieto di dimora impostegli dal giudice. La polizia lo intercetta e viene arrestato e condotto in carcere al Santa Maria Maggiore. Il comando provinciale di Vicenza della Guardia di Finanza ha condotto un'attività che ha portato all'arresto di un soggetto e alla denuncia di una seconda persona per detenzione abusiva di armi, alla segnalazione di un terzo uomo alla locale prefettura, nonché al sequestro di oltre 31,4 kg di hashish, di 3 manufatti esplodenti e un taser. La polizia di Padova blocca 3 soggetti senza fissa dimora, un 43enne cittadino della Repubblica Dominicana, un 41enne marocchino e una 40enne padovana, pluripregiudicati a vario titolo per reati contro il patrimonio, sorpresi in pieno centro cittadino mentre, dopo aver forzato il lunotto posteriore di un'autovettura in sosta in Piazza De Gasperi, asportavano un computer portatile dall'abitacolo. Decisiva la segnalazione di una cittadina che ha allertato il 113. Il 43enne dominicano è stato anche segnalato per violazione del divieto di ritorno nel comune di Padova e per la violazione delle disposizioni in materia di immigrazione, mentre la donna è stata segnalata per ricettazione a seguito del rinvenimento di un set completo di posateria in argento probabilmente rubato. Scoppia il caso Eric Pretto, deputato ex Lega espulso in queste settimane dal partito di Salvini, in quanto pare non pagasse la propria quota contributo al partito. Un attacco frontale verbale scritto tra le parti con accuse e controaccuse e l'intervento pubblico anche di Giuseppe Canova, vicecommissario della Liga Veneta, e di Paolo Borchia, capo delegazione della Lega al Parlamento europeo. Per ora è tutto. Appuntamento su Radio Caffè più tardi.
2: Radio Caffè Local News.
4: Prossimo appuntamento con informazione locale, oggi pomeriggio alle 17.
5: Radio Caffè.
6: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, un buon pomeriggio. A causa del traffico intenso, code sulla 4 Venezia Trieste in direzione Trieste tra San Donà di Piave, Cessalto e tra Monfalcone Est e Sistiana. Anche sulla 23 Palmanova Tarvisio per traffico, code in uscita Udine Sud e poi in direzione del Bivio A4 tra Udine Nord e il Bivio A4. Sulla 31 della Valdastico, code per un veicolo in panne tra Longare e Agugliaro in direzione Rovigo. È tutto, ricordatevi di scaricare gratuitamente l'applicazione Infovaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. A dopo.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade.

Cerca il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

0: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
1: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Se ti chiamano per chiederti che radio ascolti,

0: Radio Café, il est 15h02. L'ora esatta vi è offerta da...
1: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.
2: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A23 Palmanova Udine Tarvisio, code per rimozione mezzo pesante incidentato tra Udine Sud e Bivio A4 in direzione Palmanova e code in uscita Udine Sud provenendo da Tarvisio. Sulla A4 Venezia Trieste, traffico sostenuto in direzione Trieste e code tra Meolo Roncade e Cessalto. In questa direzione è segnalato un incidente tra Porto Guruaro e La Tisana e si viaggia incolonnati verso Trieste anche tra Monfalcone Esse e Sistiana. Infine sulla A31 della Val d'Astico, code per veicolo in panne tra Longare e Agugliaro in direzione Rovigo. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggio. Viaggiando, è tutto a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi. E ho imparato che potevo anche sbagliarmi, perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere.

musica che ami da sempre è solo qui. Radio Caffè. Si sente la differenza. Radio Caffè. Parole ed emozioni con Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

0: Radio Café, il est 15h58.
1: Mangia monoproteine è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Permangono disagi sulla A4 Venezia-Trieste a causa di un incidente, code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Permangono poi code a tratti per traffico sostenuto e incidente risolto tra San Donà di Piave e San Stino di Livenza, sempre verso Trieste. E code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste, sempre a causa del traffico intenso. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della A4. Per il passaggio di una importante manifestazione ciclistica è chiusa l'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per il traffico intenso si verificano code all'uscita di Somma Campagna provenendo da Milano. Infine sulla A31 della Val d'Astico permangono rallentamenti per un veicolo fermo tra Lungara e Agugliaro in direzione Rovigo. Per essere sempre aggiornati sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali.

0: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
1: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
2: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Radio Caffè, la grande musica di tutti i tempi.

0: Radio Café, il est 16h58.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come pasta integrale bio granoro da 500 grammi a 79 centesimi con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana.

0: Radio Cafè Local News. Local News.
1: Buon giovedì pomeriggio da Massimo Righetto. Inaugurata ieri sera in Piazza Ferretto a Mestre, Venezia, la quarta edizione di Mestre Book Fest, il festival dedicato al libro e alla letteratura promosso dal Comune di Venezia e Conf Commercio Mestre. Presenti alla manifestazione il neo sindaco di Venezia Simone Venturini e il presidente della Confcommercio di Venezia Massimo Gorghetto. Sul palco di Piazza Ferretto stasera salirà lo scrittore Massimo Carlotto. Domani, venerdì 5 giugno, Padova, presso il Centro Culturale

0: urbane contemporanee. La Biennale Internazionale di Architettura Barbara Kapokin porterà poi nell'Aula Magna dell'Università di Padova alcuni tra i protagonisti più autorevoli del dibattito europeo sull'abitare, riunendo urbanisti, architetti, economisti, amministratori pubblici e studiosi provenienti da tutta Europa. Torna stasera sui canali del Digitale Terrestre 85, 88 e 112 e in streaming su caffetv24.it il programma di Alberto Salmaso, Il Tarlo. Il tema di stasera alle 21.10 sarà disagio e integrazione giovanile. Dove stiamo andando? In studio Enoch Soranzo, consigliere regionale Veneto Fratelli d'Italia, Marcello Bano, sindaco Noventa Padovana Lega, Riccardo Mortandello, sindaco di Montegrotto Terme, Stefano Artuso, presidente consiglio comunale di Rubano, Alessandro Tognon, consigliere comunale a Padova e Alberto Ruggin di Più Europa. Per ora è tutto. Appuntamento su Radio Caffè più tardi.
1: Radio Caffè Local News.
2: Prossimo appuntamento con informazione locale, questa sera alle 20.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Permangono disagi sulla A4 Venezia-Trieste a causa di un incidente, code tra Meolo Roncade e San Donà di Piave in direzione Trieste. Permangono poi code a tratti per traffico sostenuto e incidente risolto tra San Donà di Piave e Sanstino di Livenza, sempre verso Trieste. E code tra Duino e Sistiana in direzione Trieste, sempre a causa del traffico intenso. Ci spostiamo sul tratto Brescia-Padova della A4. Per il passaggio di una importante manifestazione ciclistica è chiusa l'uscita di Peschiera del Garda per entrambe le provenienze. Per il traffico intenso si verificano code all'uscita di Somma Campagna provenendo da Milano. Infine, sulla A31 della Valdastico permangono rallentamenti per un veicolo fermo tra Lungara e Agugliaro in direzione Rovigo. Per essere sempre aggiornati sulla viabilità e il traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Radio Caffè, Radio Caffè, la Roma della buona musica.

0: Quest'estate parti, viaggia, divertiti, scopri nuove strade, raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026. Radio
1: Caffè. Con Radio Caffè è il momento

Radio Caffè. Radio Caffè. La musica giusta per la tua giornata.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: Sup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Inizio conto alla rovescia.
3: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
4: Fatto! I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Radio Caffè.
7: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni sempre.

0: resta con noi.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
2: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Rallentamenti poi per traffico anche sul tratto Padova-Venezia dell'A4 tra tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano. Traffico in aumento anche sulla tangenziale di Mestre con rallentamenti tra Miranese e Marghera in direzione Milano. Segnalato anche un veicolo in panne verso Trieste tra Marcone e Quarto d'Altino. Per quanto riguarda infine i tratti non di nostra competenza, sulla A22 del Brennero, di competenza Auto Brennero, traffico bloccato per incidente tra Affi e Alavio in direzione del Brennero. Per conoscere tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: La musica più elegante e raffinata di sempre. L'ascolti tutti i giorni.
4: Per tutto il giorno.
3: Sempre e solo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

con l'app e in streaming, Radio Caffè propone 4 canali Only Music. Scegli quando vuoi Caffè Italia, con i grandi successi italiani degli anni 70 ad oggi. Caffè Gold, solo evergreen di ogni tempo. Caffè Lounge, per atmosfere sole lounge esclusive da ogni angolo del pianeta. E Caffè Jazz, jazz e smooth jazz allo stato puro. Radio Caffè, l'aroma della buona musica.

Scusami se prima non l'ho chiesto, ma alla fine quel lavoro l'hai lasciato. O continua a rimandare sottovoce, non fare come noi,

0: Radio Café, il est 19h, 1.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in montagna all'aria aperta. Farla online e aspettare la consegna. Ordina su Aliperme e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago. Più tempo per te e la tua vacanza.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
5: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana

0: 100 secondi con Enrico Mentana.
1: A quanto pare non c'è possibilità di pace imminente, ci eravamo un po' tutti illusi, perché ogni volta che qualcuno si mette d'accordo arriva un terzo soggetto e dice che non se ne parla nemmeno. Libano e Israele erano d'accordo per un cessate il fuoco, ma Hezbollah dice: ma non c'è nessuna possibilità di cessate il fuoco finché l'esercito di Israele resta all'interno del territorio del Libano. E la stessa cosa fa sapere da distante Teheran. Non esiste un accordo di pace, non esiste una tregua, non esiste un cessate il fuoco, neanche limitato, se non sono d'accordo tutte le parti. E così il rompicapo resta insoluto per ora, col rischio che ci sia una nuova fiammata di azioni, di attacchi, di ritorsioni. Resta da capire qual è il ruolo di Trump, perché non si riesce, nonostante la presenza di un soggetto così forte, a arrivare alla conclusione del conflitto iniziato il 28 febbraio. E soprattutto, ma le Nazioni Unite che fine hanno fatto? Ci vorrebbe veramente un programma internazionale, un chi l'ha visto internazionale, perché è clamoroso e assolutamente allarmante che con queste guerre in campo non esistano autorità in grado perlomeno di portare le parti davanti a un tavolo comune a affrontarsi con un mediatore che sia riconosciuto dalla comunità.

0: internazionale.
1: Ascolta i 100 secondi di Enrico Mentana dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Radio Caffè.
2: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
3: Nuovo aggiornamento, ben ritrovati. Sulla A31 della Valdassico si sono formate code per recupero mezzi tra Albettone e Agugliaro in direzione Rovigo. Sulla A4 Brescia-Padova, rallentamenti per traffico intenso tra Somma Campagna e Soave in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico anche sul tratto Padova-Venezia della A4 tra Tangenziale di Mestre e l'innesto con la 13 verso Milano. E sulla A4 Venezia-Trieste permangono code a tratti per traffico intenso tra Meolo Roncade e Cessalto in direzione Trieste. Sulla Tangenziale di Mestre si viaggia incolonnati tra Castellana e Marghera in direzione Milano e in direzione Trieste tra Miranese e Castellana e tra Terraglio e l'innesto con la A27. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, ci ritroviamo più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Questo è il momento migliore per rilassarsi.

anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Radio Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè. Radio Caffè.
1: Mi sento perso quando piove, cadono a gocce sopra il tuo maglione. Lancio i miei pezzi, lancio i miei guai, non mi emoziona neanche sto skyline.

0: Radio Café, il est 20h01.
1: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
2: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: Radio Caffè. Radio Caffè Local News. Local News.
5: Buonasera, bentrovati con l'ultima edizione di Caffè Local News. L'approvazione alla Camera del disegno di legge delega sul nucleare sostenibile rappresenta un passo avanti importante per il futuro energetico del Paese. È una scelta che va nella direzione della sicurezza energetica, della decarbonizzazione e della competitività del nostro sistema produttivo. Con queste parole il consigliere regionale Nicolo Rocco commenta il voto della Camera dei Deputati che ha dato il via libera al provvedimento, ora atteso al Senato per l'approvazione definitiva. Duplice passo avanti in tema di riforme nella giornata di oggi. Da un lato si è conclusa la fase delle audizioni per i presidenti delle regioni che hanno chiesto ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, avviando un negoziato con il governo. Dall'altro lato la Commissione Bilancio del Senato ha dato il proprio parere sul DDL delega per la determinazione dei LEP che può quindi proseguire il suo iter a Palazzo Madama. È tutto per oggi, grazie per l'ascolto e buona continuazione su Radio Caffè.
4: Radio Caffè Local News.
6: Prossimo appuntamento con informazione locale domani pomeriggio alle 14.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati a tutti gli ascoltatori. Sulla A4 Venezia Trieste si verificano code per traffico intenso tra San Donà di Piave e Cesalto in direzione Trieste. Per stare attenzione sulla A34 Villes Gorizia è segnalato un veicolo in panne tra Gradisca e Autoporto Gorizia in direzione di quest'ultima. Vi informiamo inoltre fuori competenza che sulla A22 del Brennero, a causa di un precedente incidente, sono presenti code in diminuzione tra Affi ed Alavio in direzione del confine di Stato. Vi anticipiamo inoltre che sul tratto Brescia-Padova dell'A4 lo svincolo di Somma Campagna resterà chiuso per lavori notturni dalle ore 21 di stasera alle ore 6 di domani mattina in uscita per le provenienze da Venezia e in entrata in direzione Milano. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto per il momento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
1: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè. Il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h01.
1: Soup, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa. Radio Caffè.
2: Una buona serata da Barbara Salandri. Si prospetta come fragile il cessate il fuoco in Libano mediato dagli Stati Uniti dopo l'annuncio fuoco incrociato tra Israele ed Hezbollah. Un colpo di mortaio ha ucciso un casco blu della missione UNIFIL. Sentiamo Alessio Galea.
3: L'accordo di Washington tra Libano e Israele equivale a una capitolazione. Il tranciante giudizio del capo di Hezbollah, Qassem, con cui spiega il no del gruppo sciita alla tregua condizionata israelo-libanese raggiunta sotto leggi da di Trump, che tra i punti prevede zone pilota sotto il controllo esclusivo delle forze libanesi, ma Hezbollah avverte serve il ritiro completo delle truppe israeliane e il ritorno degli sfollati. Nonostante gli annunci, nel sud del Libano sono proseguiti i raid israeliani e i colpi di artiglieria di Hezbollah. Uno di questi, secondo Tel Aviv, ha ucciso un casco blu serbo dell'UNIFIL, feriti altri due peacekeeper. La Farnesina conferma che non vi sono italiani coinvolti. La tregua in Libano si intreccia con i negoziati per la fine della guerra con l'Iran, che subordina ogni accordo con Washington proprio al cessate il fuoco sul fronte libanese. Intanto Trump attacca i quattro deputati repubblicani che hanno votato con i democratici la risoluzione della Camera per il ritiro degli Stati Uniti dall'Iran, definendoli antipatriottici. Il voto non ha effetti pratici, dato il veto presidenziale, ma fotografa le preoccupazioni che serpeggiano sull'andamento della guerra.
2: Caso Minetti, il Quirinale torna sulla grazia concessa all'ex consigliera regionale della Lombardia. Il Presidente della Repubblica, che aveva chiesto al Ministero della Giustizia di far disporre nuovi accertamenti, ha preso atto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, in base alle quali non si ravvisano motivi per una rivalutazione del provvedimento di clemenza adottato, si legge in una nota. Viene inoltre puntualizzato che il Capo dello Stato concede abitualmente la grazia senza farsi influenzare da considerazioni estranee alle finalità umanitarie, specificando poi che non c'è stata alcuna inconsueta segretezza. In oltre 4 anni di mandato presidenziale, viene precisato, sono state concesse 42 grazie. Solo per 12 di queste c'è stato un comunicato che le ha rese note. Il centrodestra accoglie con favore la decisione del GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, che ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993. Mancano elementi concreti sui rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi con Dell'Utri, suo stretto collaboratore, la motivazione del giudice. Tra le prime reazioni, quella di Marina Berlusconi. Accanirsi su una tesi insensata, alimentato 30 anni di sospetti, insinuazioni e campagne di delegittimazione. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla, commenta la primogenita dell'ex premier. Decisione che spazza ogni ombra, ovvero l'assoluta inesistenza di rapporti tra Silvio Berlusconi e la criminalità organizzata, le parole di Giorgia Meloni. Il governo fa i conti all'indomani dell'apertura ieri di Bruxelles alla richiesta, anche italiana, di flessibilità sulle spese per l'energia, con scostamento ammesso dai limiti di bilancio dello 0,3% annuo. Tali fondi, si precisa, non potranno essere usati per misure transitorie su accise o bolletta, ma su investimenti per ridurre l'uso di combustibili fossili. Lo spazio non è esagerato e non possiamo permetterci di sbagliare, mette in guardia il Ministro dell'Economia Giorgetti.
4: Quanto rappresentato costituisce un risultato importante, atteso l'elevato livello di incertezza che interessa sia l'entità che la durata dello shock energetico in atto e la durata dei suoi effetti economici che, a giudizio di chi vi parla, non si sono ancora pienamente manifestati.
2: I 4 braccianti morti carbonizzati in un minivan dato alle fiamme nelle campagne di Amendolara, nel Cosentino. Il GIP di Castrovillari oggi ha convalidato il fermo per i 2 cittadini pakistani accusati di aver gettato il liquido infiammabile nel mezzo, bloccando poi le portiere dall'esterno. I 2 in carcere si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. L'unico sopravvissuto alla strage ha raccontato che i lavoratori sono stati uccisi per essersi ribellati ai caporali.

0: chiedendo un regolare contratto di lavoro. Tra le ipotesi al vaglio, anche uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi. Tennis, continua a sventolare alto il tricolore al Roland Garros. Domani grande attesa per il derby Cobolli-Arnaldi, che lancerà comunque un italiano in finale, e a Parigi si confermano per il secondo anno consecutivo campioni nel torneo di misto Sara Errani e Andrea Vavassori. Il servizio è di Gianni De Gaetano.
1: Sara Errani e Andrea Vavassori, insieme praticamente imbattibili per il secondo anno consecutivo sulla magica terra del Roland Garros. Mancava da 8 anni una doppietta nello slam parigino, dai tempi di Dodik Chan. Ironia della sorte, una delle vittime, la canadese Gabriela Dabrowski nel 2018 insieme a Mate Pavic, oggi con l'americano Ivan King KO, quest'ultimo l'anno passato insieme alla Townsend. 4-6-6-3-10-4 lo score che esalta la premiata ditta azzurra, due volte anche regina degli US Open. Ma domani si riannoda il filo delle emozioni di un altro derby che stavolta lancerà comunque in finale un tennista italiano, uno tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi.
2: Sono veramente contento di essere qua, sto giocando sempre meglio, quindi questa è la cosa più importante, fisicamente sto bene. Con Flavio abbiamo giocato l'anno scorso, ci abbiamo tanta rivalità, però non vedo l'ora di entrare in campo.
3: Siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, voglio solo festeggiare una giornata che non dimenticherò mai.
1: Nell'altra semifinale saranno di fronte il numero 3 del mondo Sasha Zverev e la sorpresa ceca Jakub Mensik.
0: Ed è tutto alla parte tecnica Matteo Allegretti, grazie per l'ascolto e buona serata.
4: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Una buona serata a tutti voi, traffico regolare in questi minuti lungo le autostrade del nord-est. Informiamo che sulla 4 Brescia-Padova dalle 21 di oggi fino alle 6 di domani mattina resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Anticipiamo inoltre che a partire dalle ore 21 di sabato 6 giugno fino alle ore 6 del mattino di domenica 7 giugno la 4 Venezia-Trieste resterà chiusa per lavori tra Porto Gruaro e San Stino di in ambo le direzioni. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Tutto più tardi.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: cosa c'entra questa notte giovane? Radio Caffè.
1: Radio Caffè, Radio Caffè. L'aroma della buona musica.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 21h58. Radio Café, il est 21h58.
1: Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, giovedì 4 giugno. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle ore 7 di domani mattina, venerdì 5 giugno. Traffico scorrevole lungo le tratte di nostra competenza. Ricordiamo che sulla 4 Brescia-Padova per lavori fino alle ore 6 del 5 giugno resterà chiuso lo svincolo di Somma Campagna in uscita per chi proviene da Venezia e in entrata in direzione Milano. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per restare sempre informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto, buon viaggio.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico CAV.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: L'ora più dolce della giornata? Quella dei prezzi bassi da Ali e Aliper. Fino al 17 giugno, super offerte come gelato Maxi Bonne Sled da 6 pezzi a 3,69 euro con carta fedeltà. Ali, migliora la vita.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café, el

0: Radio Café, il est minuit, une.
1: L'ora esatta vi è offerta da...
2: Il modo migliore per fare la spesa in vacanza è rimanere in spiaggia, farla online e aspettare la consegna. Ordina su AliPerMe e ricevila direttamente anche a Chioggia e Sottomarina. Più tempo per te e la tua vacanza.